0: Ale i zresztą posłuchajcie sami Paraiso już teraz w Esce.
1: Radio SK. È tutto che ho preciso.